0: FM Libertad. Más de 37 años en el aire de la región.
1: Invierno 2026.
0: Invierno 2026.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

0: forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
1: La vita è così grande che quando sarai sul punto